notte, per fuggirti a mesma ora, nel mio sito. E come te me ne, il Fitbank, fic mia compagnia da Radio Usato. Obrigà per la sua compagnia, obrigà per la sua preferenza. E te va, un grande abbraccio, io un grande abbraccio. E te me ne.